faranisti lanza mia catisiti farusu nidie ninni nai change tuisa kuniti tuisa kuniti. Samafi Tite o velo Velo nrazi Bula laftandi Aza casa da visti Marubenu taraikati Bula laftandi Aza casa da visti Marubenu tavelati Farusu midie. Oh, mangi ran ratzi.

Russo nu die. Ci lața cacadi. Sei ma hai mia radi. Sei ma hai mia radi. Timpu di stie. Ma hatati la zunadi. Sei ma hai mia radi. Sei ma hai mia radi. Di mafia.